0: 扛不扛得住啊，周哥？
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 我还是年轻的扛好了。
1: 我试着。

年以前的日子，值得纪念的特别多。幻想经常在下一秒钟变成现实，东南西北至少坐落在这个宇宙。

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天机还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

么清澈呀，窗外风景迷人呀，眼神那么透彻，人生游戏我玩得如神呀，早就攀上了高处，熟悉开辟了道路，对云加雾的

0: 把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了。那张脸被血模糊得根本看不清样子。
1: 长远，

方宇，我娶你好不好？你要是不说话，

0: 好啦，带这一个好了，还蛮可爱的。
1: 这样
0: 子，如果以后结婚的话，他应该没有这么大个。

0: 个多嘛，然后没动力。
1: 然后以后。
2: 好 ，OK， 好像真的很好。

0: 让你在，
1: 真的让人放心。

like a boom boom boom like a boom.

0: 懂唔懂我啊？
1: 而家咁嘅情況，生哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？佢話鬼影都冇隻，啲煙又散晒啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
0: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
1: 哇！个摊都包好食喎，咩做噶？
0: 你头先唔系问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。咁于是咧，我就
1: 你笑咩？
0: 哦，
1: 咁好笑，
0: 我见你食得好开心啫。

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha invitato l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a svolgere un ruolo più incisivo come forza stabilizzatrice, costruttiva e progressista nel panorama internazionale. Intervenendo lunedì a un ricevimento organizzato a Pechino in occasione del 25esimo anniversario della fondazione dell'organizzazione, Wang ha sottolineato che la SCO dovrebbe costituire un esempio nella promozione della pace, dello sviluppo e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Fondata a Shanghai nel 2001, l'organizzazione si è ampliata dai 6 membri originari, fino a diventare un organismo composto da 10 stati membri, 2 osservatori e 15 partner di dialogo. Affermandosi come la più grande organizzazione regionale di cooperazione al mondo per copertura geografica e popolazione. Nel corso di un quarto di secolo, la SCO ha coltivato il cosiddetto spirito di Shanghai, fondato su fiducia reciproca, mutuo beneficio, uguaglianza, consultazione, rispetto per le diverse civiltà e perseguimento dello sviluppo comune. Nel contesto di cambiamenti epocali accelerati, Wang ha affermato che l'organizzazione dovrebbe praticare un autentico multilateralismo, sostenere il ruolo e l'autorità delle Nazioni Unite e promuovere un mondo multipolare, equo e ordinato, insieme a una globalizzazione economica universalmente benefica e inclusiva. Il capo della diplomazia cinese ha esortato i paesi membri a promuovere una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, a favorire la stabilità in Medio Oriente e a sostenere la ricostruzione dell'Afghanistan. Wang ha sollecitato lo sviluppo di nuovi motori di crescita nel commercio, nell'innovazione tecnologica, nelle industrie verdi e nell'economia digitale, chiedendo di accelerare i preparativi per una banca di sviluppo e di rafforzare le catene industriali e di approvvigionamento. Il segretario generale della SCO, Nurlan Yermekbayev, ha dichiarato che il percorso venticinquennale riflette gli sforzi instancabili degli Stati membri e il loro impegno comune. Ha evidenziato che circa 20 paesi hanno presentato domanda di adesione alla SCO in varie forme, a testimonianza dell'attrattiva esercitata dai suoi valori e principi fondativi nel contesto geopolitico attuale.

Le economie asiatiche stanno adottando misure urgenti per difendere le proprie valute dal rafforzamento del dollaro statunitense, che ha alimentato l'inflazione e indebolito la fiducia dei consumatori nell'intera regione. Le banche centrali di Giappone, Indonesia e Filippine, che si riuniscono questa settimana per le rispettive riunioni di politica monetaria, dovrebbero alzare i tassi di interesse o mantenerli elevati per contenere l'aumento dei prezzi e stabilizzare le valute in calo. Le riunioni si svolgono sullo sfondo di un possibile accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Le due parti hanno raggiunto un'intesa provvisoria per riaprire lo stretto di Hormuz, e la firma formale è prevista venerdì in Svizzera. Secondo analisti della banca MUFG a Tokyo, l'accordo rappresenta una buona notizia per l'economia globale, ma la sua tenuta dipenderà dai dettagli negoziati. In uno scenario di riapertura sostenuta dello stretto, valute come il won sudcoreano potrebbero registrare un recupero significativo. Anche la rupia indiana, la rupia indonesiana e il peso filippino, che nelle ultime settimane hanno toccato minimi storici, potrebbero invertire parzialmente la tendenza al ribasso. Esperti della malese Maybank hanno osservato che mentre la Federal Reserve statunitense può permettersi una politica restrittiva grazie alla resilienza dell'economia americana e allo status del dollaro come valuta di riserva, le banche centrali asiatiche non dispongono dello stesso privilegio. Le economie della regione risultano più sensibili ai tassi elevati per la loro dipendenza dal commercio, dagli investimenti e dalla crescita interna. Un rialzo aggressivo dei

tassi per difendere le valute potrebbe compromettere la crescita, mentre un eccessivo deprezzamento rischia di generare inflazione più alta e maggiori sussidi pubblici. L'inflazione rappresenta una preoccupazione immediata per molti paesi asiatici a causa della dipendenza dal petrolio importato. In Indonesia, i consumatori segnalano aumenti superiori al 13% sul gas da cucina rispetto al mese precedente, mentre i costi della carta e di altri materiali continuano a salire per i piccoli imprenditori.

Un regolamento attuativo della legge rivista sulle risorse minerarie è entrato in vigore lunedì in Cina, rafforzando la governance dei minerali strategici lungo l'intera catena di approvvigionamento per salvaguardare settori cruciali come la manifattura avanzata, le energie pulite e la difesa nazionale. Il provvedimento, composto da 79 articoli suddivisi in 8 capitoli, è stato emanato nel primo anniversario della legge rivista come principale misura amministrativa di supporto. Il testo consolida le precedenti normative su esplorazione mineraria, registrazione mineraria, trasferimenti dei diritti minerari, supervisione e compensazioni in un quadro giuridico unificato. Il direttore del Dipartimento Legislativo del Ministero delle Risorse Naturali ha dichiarato che le risorse minerarie costituiscono un fondamento materiale vitale per lo sviluppo economico e sociale, e che la loro esplorazione e sfruttamento sono strettamente legati all'economia nazionale, al sostentamento della popolazione e alla sicurezza del paese. Il regolamento sottolinea il coordinamento lungo l'intera catena delle risorse minerarie, dall'esplorazione all'estrazione, dalla lavorazione al commercio fino alle riserve, per rafforzare la sicurezza delle risorse interne. Il provvedimento specifica le modalità di compilazione del catalogo dei minerali strategici, classificandoli in base alla loro importanza per l'economia e la sicurezza nazionale, alla dotazione di risorse, alla scarsità,

la dipendenza estera e alla resilienza della catena di approvvigionamento. Alcuni minerali saranno soggetti a misure di estrazione protettiva, tra cui pianificazione produttiva, controlli sulla produzione e restrizioni sulle qualifiche minerarie. Il regolamento prevede inoltre l'istituzione di un sistema di riserve a tre livelli, che combina riserve di prodotto, riserve di capacità produttiva e riserve basate sui giacimenti, supportato da un meccanismo di monitoraggio e allerta precoce sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Per accelerare l'esplorazione interna, i titolari di diritti esplorativi potranno passare direttamente ai permessi minerari dopo aver confermato giacimenti commercialmente redditizi. Il regolamento introduce inoltre requisiti di gestione delle esportazioni e importazioni e prevede contromisure contro azioni che minaccino le risorse minerarie cinesi e le relative catene industriali.

L'attuazione da parte della Cina della strategia più completa al mondo per il controllo delle emissioni di metano ha ricevuto il plauso del direttore esecutivo del Global Methane Hub, Marcelo Mena, che ha definito gli sforzi del paese profondi, concreti e in continua attuazione. Un recente rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia ha confermato risultati tangibili. Nonostante la crescente domanda energetica e l'aumento della produzione di combustibili fossili, le emissioni di metano in Cina sono cresciute a un ritmo più lento e hanno persino registrato una leggera diminuzione tra il 2024 e il 2025. In un'intervista esclusiva, Mena, già ministro dell'Ambiente del Cile, ha osservato che mentre gli Stati Uniti hanno abbandonato l'agenda sul metano e si sono ritirati dall'Accordo di Parigi, la Cina è rimasta impegnata nel controllo delle emissioni in cooperazione con partner internazionali quali l'Unione Europea e il Regno Unito. La Cina ha adottato alla fine del 2023 un piano d'azione per la riduzione delle emissioni di metano, fissando un obiettivo di 6 miliardi di metri cubi di utilizzo annuo del gas proveniente dalle miniere di carbone entro il 2025 e prioritizzando il recupero del metano nel settore petrolifero e gasifero. Alla fine del 2024, il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente ha introdotto standard più severi per le emissioni di metano dalle miniere di carbone, richiedendo l'utilizzo del gas con concentrazioni di metano di almeno l'8%, rispetto alla soglia precedente del 30%. Mena ha sottolineato l'importanza del controllo delle emissioni di metano, descrivendolo come il freno di emergenza per affrontare il cambiamento climatico, poiché rappresenta il modo più rapido per ridurre la temperatura globale. Il metano, secondo gas serra più abbondante di origine antropica dopo l'anidride carbonica, possiede un potere riscaldante oltre 80 volte superiore nei primi 20 anni dopo il rilascio in atmosfera. Mena ha inoltre auspicato una maggiore influenza cinese sugli sforzi globali, soprattutto nei confronti dei paesi dell'Asia centrale, dove le perdite nelle operazioni petrolifere raggiungono livelli significativi.

Un progetto faro di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Cina e Laos, operante a 500 kV, ha già fornito quasi 200 milioni di kWh di energia solare, dalla sua entrata in funzione lo scorso aprile. L'iniziativa, coordinata dal China General Nuclear Power Group e da China Southern Power Grid, rappresenta la prima volta in cui l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili all'estero partecipa al sistema cinese di commercio energetico di mercato. Le transazioni iniziali stanno utilizzando infrastrutture ad alta tensione per fornire elettricità direttamente alla provincia dello Yunnan, nella Cina sudoccidentale. Nella fase successiva, gli operatori di rete prevedono di trasmettere questa energia pulita verso est, raggiungendo i centri tecnologicamente avanzati e ad alta domanda della provincia del Guangdong. La costruzione della linea di trasmissione, iniziata l'anno scorso, si estende per una lunghezza totale di 177,5 km attraverso una topografia complessa, con una sezione cinese di 145 km e una sezione laotiana di 32,5 km. Sebbene l'energia idroelettrica laotiana fosse già trasmessa verso lo Yunnan, attraverso linee a tensione inferiore e successivamente verso la grande area della baia Guangdong-Hong Kong-Macao, questo nuovo progetto introduce per la prima volta l'energia solare, altamente variabile, nell'equazione transfrontaliera, richiedendo capacità sofisticate di gestione della rete. Il progetto dovrebbe trasmettere circa 1 miliardo e 100 milioni di kWh di elettricità generata da fonte solare verso la Cina nel solo anno in corso, segnalando una transizione verso una fase più standardizzata, istituzionalizzata e orientata al mercato della connettività energetica tra paesi confinanti. Esperti del settore hanno sottolineato che questa realizzazione rappresenta non soltanto un collegamento tecnico, ma una svolta strutturale, nel modo in cui l'energia rinnovabile viene scambiata, dispacciata e utilizzata, attraverso i confini nella regione Asia-Pacifico, aprendo la strada a un modello replicabile in tutta l'area.

Mentre il sud-est asiatico accelera la transizione dai combustibili fossili, le imprese energetiche cinesi si stanno posizionando come protagoniste nella costruzione della futura rete di energia verde della regione. Di fronte alle sfide comuni della crescente domanda elettrica, del cambiamento climatico e dell'imperativo della decarbonizzazione, Cina e ASEAN stanno costruendo una rete energetica pulita, integrata e resiliente che supera i confini geografici. Un alto funzionario di Singapore ha dichiarato che le imprese energetiche cinesi fungono da contributori essenziali alle iniziative di transizione verde del sud-est asiatico, con un focus particolare sul collegamento delle reti elettriche regionali. Questa strategia potrebbe sfociare in una massiccia rete transfrontaliera, che si estenderebbe da Singapore alla Cina meridionale, passando per paesi intermedi come Malesia e Thailandia. La Cina è riconosciuta come leader globale indiscusso non solo nella realizzazione di infrastrutture solari e sistemi di accumulo a batteria con rete intelligente, ma anche nella produzione e nell'esportazione delle tecnologie fondamentali che li sostengono. Oltre alle infrastrutture di rete, le grandi imprese energetiche cinesi stanno attivamente creando importanti posizioni nel settore dell'energia pulita in tutto il sud-est asiatico marittimo. In Indonesia, un'unità della China National Nuclear Corporation ha firmato un accordo per la costruzione di un impianto fotovoltaico, con una capacità massima di 900 MW e un sistema di accumulo a batteria da 1,2 GWh, con completamento previsto entro il 2029. La cinese Contemporary Amperex Technology fornirà inoltre metà dei sistemi di accumulo per un altro importante progetto solare batteria in Indonesia, destinato a esportare 300 MW di elettricità pulita direttamente a Singapore. Secondo la società di ricerca Wood Mackenzie, la Cina detiene una posizione dominante nel settore manifatturiero delle energie rinnovabili a livello mondiale, producendo oltre l'80% delle turbine eoliche, dei pannelli solari e delle batterie di accumulo del pianeta. Le proiezioni indicano che le imprese cinesi potrebbero controllare quasi l'80% della capacità solare e eolica nei principali mercati dell'iniziativa Belt and Road entro il 2030.

La narrazione del cosiddetto secondo shock cinese, o China Shock 2.0, si sta affermando come uno degli slogan politicamente più convenienti ma intellettualmente più deboli nel dibattito economico europeo. La tesi originale del China Shock, formulata dagli economisti statunitensi Autor, Dorn e Anson, sosteneva che l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e il successivo boom delle esportazioni avessero destabilizzato il mercato del lavoro americano. Washington ha rilanciato questa narrativa nel 2024, sostenendo che l'ascesa cinese nei veicoli elettrici, nelle energie pulite e nella manifattura avanzata minacciasse nuovamente l'industria occidentale. L'Europa ha rapidamente adottato lo stesso copione. Al vertice di Davos del 2025, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva messo in guardia contro un secondo shock cinese causato dai sussidi all'esportazione. Tuttavia, secondo un'analisi dell'Istituto di Studi Europei dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali, mentre la politica è rumorosa, l'economia risulta assai meno convincente. L'affermazione secondo cui le esportazioni cinesi starebbero provocando il declino industriale europeo confonderebbe i sintomi con le cause. I problemi più profondi dell'Europa risiederebbero altrove. I settori tradizionali come l'automobile e la meccanica sono sotto pressione per la transizione verde e digitale, le imprese europee affrontano costi energetici elevati, manodopera costosa e regolamentazioni pesanti. Contemporaneamente, i sussidi industriali statunitensi stanno attirando investimenti oltre Atlantico. La politica energetica europea costituisce un esempio rivelatore. Lo sforzo di ridurre la dipendenza dall'energia russa ha comportato costi economici pesanti, con industrie ad alta intensità energetica che hanno ridotto la produzione, delocalizzato investimenti o chiuso impianti. Il colosso chimico tedesco BASF ha ridimensionato le operazioni in Europa espandendosi in Cina, attratto dalle dimensioni del mercato, dalle catene di approvvigionamento stabili e dai costi operativi inferiori. Un percorso più pragmatico risiederebbe nella cooperazione, in particolare nello sviluppo verde e nell'economia digitale.

Le imprese giapponesi manterranno il proprio impegno sul mercato cinese nel lungo periodo, ritenendo che le dimensioni del mercato, le prospettive di crescita e le opportunità commerciali superino le fluttuazioni nelle relazioni bilaterali. Un libro bianco pubblicato la settimana scorsa dalla Camera di Commercio e Industria giapponese in Cina ha evidenziato che, nonostante le difficoltà nelle relazioni sino-nipponiche emerse dalla fine dell'anno scorso, circa l'85% delle imprese giapponesi operanti in Cina ha scelto di restare impegnato nel mercato. Secondo la Camera, la Cina ospita circa 30.000 delle oltre 70.000 filiali estere gestite da aziende giapponesi nel mondo. Il presidente della Camera ha precisato che la Cina non viene più considerata semplicemente come un vasto mercato di consumo, ma anche come una base produttiva vitale e un polo di innovazione, oltre che una fonte di talenti eccellenti e un terreno di formazione per affinare la competitività delle imprese giapponesi. I legami economici stretti e complementari tra i due paesi si riflettono anche nei flussi commerciali. Il commercio bilaterale Cina-Giappone è cresciuto del 13,6% su base annua tra gennaio e maggio, raggiungendo 1.032 miliardi di yuan, mentre le importazioni cinesi dal Giappone sono aumentate del 23,9%. Esperti dell'Università Politecnica Nord-Occidentale di Xi'an hanno osservato che, sebbene i costi crescenti abbiano spinto alcuni produttori giapponesi a diversificare la produzione in Asia, il vantaggio competitivo della Cina va ben oltre il costo del lavoro e dei terreni. L'ecosistema industriale maturo, le infrastrutture efficienti e il vasto mercato interno continuano a offrire vantaggi difficilmente replicabili altrove nel breve termine. Molte aziende giapponesi stanno orientando il proprio focus verso attività ad alto valore aggiunto, come ricerca e sviluppo, manifattura avanzata, digitalizzazione e tecnologie verdi. Il presidente per la Cina di Nissan Motor ha confermato che il vasto mercato e la domanda interna in espansione stanno generando opportunità concrete per il settore automobilistico, con vendite che hanno raggiunto 653.000 unità nel paese l'anno scorso,

La Cina ha recentemente pubblicato una nuova edizione delle buone pratiche cliniche per i farmaci, linee guida progettate per garantire la condotta etica e scientifica degli studi clinici, con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema della ricerca e sostenere l'innovazione nel settore delle biotecnologie. Il documento, emanato congiuntamente dall'Amministrazione Nazionale dei Prodotti Medici e da altri

ai principi etici, alle regole scientifiche e alla normativa vigente nell'applicazione di nuove tecnologie e metodologie. Le linee guida stabiliscono che la governance dei dati debba accompagnare l'intero processo della sperimentazione clinica, assicurando la rendicontazione accurata, la validazione e l'interpretazione delle informazioni relative alla sperimentazione. I ricercatori sono tenuti a istituire procedure che garantiscano l'affidabilità, la tracciabilità e la sicurezza dei dati elettronici, prevenendo perdite o manomissioni. Il documento identifica esplicitamente lo sperimentatore principale come responsabile a livello del sito, e lo sponsor come soggetto ultimo responsabile di tutte le attività connesse alla sperimentazione. Gli sponsor sono inoltre tenuti a considerare la protezione dei diritti e della sicurezza dei partecipanti come elemento di importanza fondamentale. Per rafforzare ulteriormente la tutela dei partecipanti, le linee guida richiedono il potenziamento della revisione etica e dei processi di consenso informato, in particolare per le sperimentazioni che coinvolgono popolazioni speciali. La revisione giunge in un momento in cui il numero di sperimentazioni cliniche per farmaci innovativi in Cina cresce rapidamente. Dati ufficiali indicano che nel 2025 sono stati autorizzati 76 farmaci innovativi, il massimo storico, mentre oltre 2.500 sperimentazioni cliniche per farmaci innovativi sono state condotte nel paese l'anno scorso, pari al 48% del totale mondiale.

La competizione tra le città cinesi per attrarre giovani talenti si è intensificata con un arsenale senza precedenti di incentivi, dagli alloggi gratuiti per i candidati in cerca di lavoro, fino al supporto a lungo termine per matrimonio, casa e persino fallimento imprenditoriale. Milioni di giovani in tutto il paese stanno valutando le proprie opzioni lavorative, e le città rispondono con politiche sempre più aggressive. Hangzhou, capoluogo della provincia orientale dello Zhejiang, ha messo a disposizione 97 strutture ricettive gestite dal governo, con oltre 4.300 camere, che hanno servito 240.000 soggiorni. La città ha attratto nel 2025 più di 428.000 laureati sotto i 35 anni, distribuendo complessivamente 2 miliardi di yuan in sussidi per l'occupazione e l'imprenditoria. A Shanghai, la prima legislazione a livello provinciale sulla costruzione di città a misura di giovane è entrata in vigore il 1 giugno, offrendo supporto politico ai giovani in ambito occupazionale, abitativo, matrimoniale e imprenditoriale. Nanchino, capoluogo della provincia del Jiangsu, ha varato una nuova politica per attrarre circa 300.000 giovani talenti all'anno, prevedendo sussidi una tantum di 10.000 yuan per neolaureati triennali, 30.000 per i titolari di laurea magistrale e 100.000 per i dottori di ricerca. Per i talenti di punta, il supporto complessivo può raggiungere 100 milioni di yuan. Anche la provincia dello Hunan, nella Cina centrale, ha portato la propria campagna di reclutamento fino a Hangzhou, offrendo oltre 7.500 posizioni tramite circa 280 aziende. Un giovane imprenditore di Changsha ha raccontato la propria esperienza di 4 progetti falliti prima di riuscire, sostenuto dal governo locale, con sconti sugli affitti, servizi di registrazione aziendale e assistenza fiscale. Oggi la sua azienda gestisce il principale marchio cinese di stampa online, per volume di vendite. Un professore dell'Università di Finanza ed Economia Dongbei ha osservato che le città vincenti nella competizione per i talenti condividono caratteristiche comuni. Concentrazione di opportunità lavorative, piattaforme di innovazione sviluppate e un buon equilibrio tra carriera e qualità della vita.

Un rapporto sull'attrattività delle città cinesi per i talenti nel 2025, pubblicato il mese scorso, colloca Pechino al primo posto, seguita da Shanghai e Shenzhen nella provincia del Guangdong. Le altre città nella classifica delle prime 10 sono Hangzhou, Guangzhou, Suzhou nel Jiangsu, Chengdu nel Sichuan, Nanchino, Wuhan nello Hubei e Wuxi nel Jiangsu. Pechino mantiene il primato da diversi anni consecutivi, grazie ai notevoli vantaggi in termini di pacchetto retributivo, struttura industriale diversificata e concentrazione di università e istituti di ricerca di eccellenza. Shanghai si conferma stabilmente al secondo posto, con un'economia ampia e in costante crescita e settori high-tech e dei servizi moderni in espansione, mentre Shenzhen resta salda al terzo posto grazie alla robusta capacità innovativa e alle barriere più basse per la registrazione anagrafica. Tra le prime 50 città attrattive per i talenti, 36 si trovano nella Cina orientale, 6 ciascuna nelle

regioni centrali e occidentali, e due nel nord-est del paese. Un rapporto distinto sulle città più attrattive per la generazione post-meno 1995, pubblicato alla fine dell'anno scorso, ha rivelato che la Cina conta circa 200 milioni di persone in quella fascia d'età. Per questa generazione, Shenzhen conquista il primo posto, seguita da Pechino e Shanghai, con Hangzhou, Guangzhou, Suzhou, Chengdu, Nanchino, Wuxi e Tianjin a completare la classifica dei primi 10. Shenzhen guida questa graduatoria per il terzo anno consecutivo e ha accolto lo scorso anno oltre 400.000 giovani talenti, attratti dalla struttura industriale innovativa e dalla forte capacità delle aziende leader come Huawei e BYD di assorbire neolaureati. I dati delle indagini mostrano che l'equilibrio tra vita lavorativa e privata viene considerato più importante di un reddito elevato, e i giovani effettuano scelte razionali basate su inclusività della città, prospettive di sviluppo e tolleranza verso il fallimento. Le regioni del delta del fiume Yangtze e del delta del fiume delle Perle risultano nettamente in vantaggio nella corsa all'attrazione dei talenti.

0: 你说了不算。
1: Una joint venture sino-pakistana nel settore della produzione di pneumatici ha debuttato alla borsa del Pakistan in quella che operatori di mercato hanno descritto come la prima quotazione di una società a investimento cinese sulla piazza finanziaria del paese e una pietra miliare nell'approfondimento dell'integrazione tra cooperazione industriale e finanziaria bilaterale. La Service Long March Tires, joint venture tra il gruppo pakistano Service e la cinese Chaoyang Long March Tire, è stata quotata lunedì. Gli azionisti cinesi detenevano circa il 43% della società prima dell'offerta. Le azioni hanno aperto a 21,95 rupie pakistane, in rialzo del 10,03% rispetto al prezzo di emissione di 19,95 rupie, e sono rimaste al limite massimo della banda di negoziazione durante le prime contrattazioni, segnalando una forte domanda da parte degli investitori dopo un'offerta massicciamente sovrasottoscritta. L'offerta pubblica iniziale ha raccolto 7,77 miliardi di rupie pakistane, configurandosi come la più grande IPO del settore privato nella storia del mercato dei capitali del Pakistan. Il processo di costruzione del libro ordini ha attratto offerte per 69,4 miliardi di rupie, rappresentando una sovrasottoscrizione di 16,7 volte e stabilendo record sia per importo che per velocità di sottoscrizione. La quotazione arriva, mentre la cooperazione sui mercati dei capitali integra sempre più i legami commerciali, infrastrutturali e industriali nell'ambito del corridoio economico Cina-Pakistan. I proventi dell'IPO saranno utilizzati principalmente per finanziare la costruzione di un nuovo impianto di pneumatici radiali per autovetture in Pakistan. Il progetto, con un investimento pianificato di circa 22,56 miliardi di rupie, dovrebbe entrare in funzione nel 2028, migliorando ulteriormente la catena industriale degli pneumatici nel paese.

Un cluster industriale dedicato alle interfacce cervello-computer è stato recentemente inaugurato a Tianjin, con l'obiettivo di accelerare significativamente l'applicazione industriale su larga scala delle ricerche nel campo delle tecnologie BCI non invasive. La città ha pubblicato il piano d'azione per lo sviluppo innovativo delle interfacce cervello-computer per il periodo 2026-2030, che fissa l'obiettivo di coltivare 50 imprese innovative competitive entro il 2027 e di espandere l'uso su larga scala dei prodotti BCI nei settori sanitario, educativo e della manifattura avanzata. Secondo il piano, Tianjin costituirà entro il 2030 un gruppo di fondi industriali del valore di oltre 10 miliardi di yuan e introdurrà più di 10 tipologie di prodotti BCI non invasivi nell'uso clinico estensivo. Il vice direttore esecutivo del laboratorio HAIE per l'interazione cervello-computer e l'integrazione uomo-macchina ha osservato che la tecnologia BCI è divenuta un'arena fondamentale nella competizione tecnologica globale, con le principali potenze impegnate a costruire la propria competitività. Il laboratorio detiene 3 record mondiali e gestisce il più ampio portafoglio di brevetti al mondo nel settore. La tecnologia BCI non invasiva di Tianjin avrebbe raggiunto standard di livello mondiale, grazie a una catena industriale completa che spazia dalla ricerca e sviluppo alle applicazioni concrete, costruita nell'arco di un decennio. La forza distintiva della città risiederebbe nel suo ecosistema industriale completo, che copre ogni anello dalla produzione di elettrodi, algoritmi e chip, alle integrazioni di sistema e dimostrazioni applicative. Un caso clinico significativo riguarda un paziente colpito da ictus con paralisi del lato destro del corpo. Durante l'addestramento riabilitativo con BCI, il sistema ha catturato l'immaginazione motoria del paziente per azionare le apparecchiature riabilitative. Dopo il trattamento, il paziente ha riacquistato la capacità di girarsi autonomamente e le funzioni motorie di base della gamba destra sono state ripristinate, dimostrando come la tecnologia possa riconnettere pensieri e movimenti fisici.

A 10 metri sotto la superficie dell'oceano, al largo dell'isola di Wushizhou nella provincia meridionale di Hainan, un piccolo robot ispettore scivola silenziosamente tra i coralli ramificati. Attraverso le sue telecamere, tartarughe imbricate e pesci pappagallo appaiono su una barriera che, un decennio fa, era quasi priva di vita. Il ranch marino dell'isola aveva subito il collasso dei coralli. Dal 2010 le barriere artificiali hanno contribuito a ripristinare l'habitat, ma il monitoraggio restava difficoltoso. Un professore dell'Università di Hainan ha spiegato che in precedenza ci si affidava alle immersioni manuali, una pratica inefficiente e rischiosa. La svolta è arrivata dalla collaborazione con una società di tecnologia marina di Qingdao, il cui robot sottomarino può operare per ore con disturbo minimo, catturando immagini ravvicinate e multiangolo della salute dei coralli. Oggi, 7 stazioni di monitoraggio formano una rete ininterrotta che traccia temperatura dell'acqua, salinità e attività della barriera. La tecnologia marina cinese, dai robot intelligenti ai modelli di intelligenza artificiale oceanica, viene sempre più impiegata nella protezione ecologica, nella previsione dei disastri e nei servizi di navigazione. L'Istituto di Oceanologia dell'Accademia Cinese delle Scienze ha presentato Langjia 2.0, un modello di intelligenza artificiale oceanica che prevede tifoni, precipitazioni, ghiaccio marino, mareggiate, onde solitarie interne e vortici mesoscala. Il sistema ha previsto correttamente diversi tifoni a traiettoria improvvisa l'anno scorso, migliorando l'accuratezza delle previsioni a 24 ore di oltre il 10%. Nello stretto di Malacca, una delle rotte di navigazione più trafficate al mondo, robot sottomarini di quarta generazione rimuovono cirripedi e alghe dagli scafi delle navi. Questi robot operano a profondità fino a 150 metri e possono pulire 2000 metri quadrati all'ora. Nel 2025 hanno pulito oltre 1000 navi nelle acque dello stretto. La tecnologia marina è stata indicata come priorità strategica nel 15° piano quinquennale,

In una svolta rispetto al tradizionale percorso basato esclusivamente sulla tesi, 36 studenti dell'Università Normale della Cina Orientale hanno difeso con successo la propria laurea magistrale, presentando romanzi originali, unendosi a un crescente movimento nazionale verso la valutazione accademica basata sulla pratica. I laureati, tutti provenienti dal programma di Master Professionale in Scrittura Creativa, sono stati approvati sulla base di un portfolio che includeva un'opera letteraria completa. La novità segue l'attuazione della legge sui titoli accademici entrata in vigore il 1 gennaio 2025, che per la prima volta riconosce legalmente i risultati pratici come percorso alternativo alla dissertazione tradizionale per il conferimento dei titoli. Una neolaureata del programma ha riferito che il suo romanzo ha subito oltre una dozzina di revisioni prima di essere finalizzato a circa 40.000 parole, con un processo creativo che ha incluso ricerche sul campo e tirocini presso aziende di intelligenza artificiale. Il 5 giugno, l'Università Agraria Cinese ha annunciato che 5 studenti di Master in Agricoltura sono diventati i primi nel settore agricolo e forestale a difendere i propri titoli utilizzando progetti di prodotto concreti, tra cui un fertilizzante per il grano e un modello gestionale ottimizzato per la produzione di mais fresco. L'Università di Nanchino ha conferito un dottorato al primo candidato dell'Ateneo a laurearsi sulla base di un risultato pratico, con una ricerca sulla tecnologia dei sensori a fibra ottica distribuita applicata con successo nel progetto di deviazione delle acque sub-nord. Una docente supervisora ha precisato che l'idea secondo cui ottenere un titolo senza dissertazione sia più facile risulta errata, poiché le difese basate su risultati pratici richiedono rapporti applicativi, verifiche di terze parti e validazione dei risultati da parte di esperti. Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che nel 2025 67 studenti hanno richiesto titoli basati su risultati pratici, una cifra descritta come una mossa rivoluzionaria.

Il primo nodo cloud all'estero dedicato alla condivisione di dati meteorologici è operativo a Singapore, gestito dalla regione autonoma Zhuang del Guangxi, e fornisce informazioni meteorologiche in tempo reale e allerte per calamità ai paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. La piattaforma gestisce 6 sistemi di servizio, tra cui una versione ASEAN di FengYun Earth,

e mette a disposizione oltre 20 categorie di prodotti meteorologici che coprono agricoltura, logistica, prevenzione e mitigazione dei disastri. Il centro dati all'estero consente la trasmissione dei dati meteorologici a molteplici paesi dell'ASEAN in pochi secondi, migliorando al contempo la sicurezza e l'efficienza della condivisione transfrontaliera dei dati. Il Guangxi e numerosi stati membri dell'ASEAN condividono un'esposizione simile a tifoni, piogge torrenziali e altri eventi meteorologici estremi, e hanno ampliato la cooperazione su monitoraggio, previsioni e prevenzione dei disastri. Le autorità meteorologiche hanno inoltre creato una piattaforma congiunta di prevenzione dei disastri per il fiume Beilun, al confine sino-vietnamita, che ha supportato 5 operazioni congiunte di risposta ai tifoni e 2 missioni di ricerca e soccorso in mare. Il Guangxi ha sviluppato un sistema di allerta per il rischio di frane adattabile al terreno, alle condizioni climatiche e alle vulnerabilità specifiche dei singoli paesi dell'ASEAN. Il sistema opera sulla piattaforma meteorologica Langkang Mekong, ed è stato già impiegato in progetti pilota in Laos, Malesia, Thailandia e Indonesia. L'agricoltura rappresenta un altro settore chiave della cooperazione. Integrando l'intelligenza artificiale, Cina e ASEAN hanno sviluppato servizi di monitoraggio per la produzione agricola, incluso il monitoraggio della crescita della canna da zucchero in Thailandia, secondo esportatore mondiale di zucchero, attraverso i satelliti meteorologici Fengjun. A Nanning è inoltre operativa la prima piattaforma di osservazione meteorologica integrata, specificamente progettata per sostenere la cooperazione con i paesi dell'ASEAN.

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

Negli studi della Universal, dove i backlot di Hollywood sono tradizionalmente riservati alle riprese cinematografiche, una sezione è stata trasformata in un laboratorio pratico di produzione durante il Cine Gear Expo di Los Angeles. Tra gli espositori più frequentati figuravano i produttori cinesi, i cui prodotti sono diventati sempre più comuni sui set cinematografici di Los Angeles e oltre. Telecamere, sistemi di illuminazione e accessori di produzione di fabbricazione cinese, che in passato faticavano a ottenere l'accettazione a Hollywood, oggi occupano alcune delle posizioni più prominenti agli eventi di settore e vengono ampiamente utilizzati dai grandi studi, dalle società di noleggio attrezzature e dai registi indipendenti. Un noto direttore della fotografia, i cui crediti includono importanti produzioni hollywoodiane, ha osservato una crescita enorme, riconoscendo che le aziende cinesi stanno incorporando tecnologie avanzate e raggiungendo

facendo progressi notevoli in ambiti come la scienza del colore, trasformando concretamente l'industria. Gli espositori più importanti figuravano marchi cinesi come Aputure, Nanlux e Aksun, i cui stand si affiancavano a veterani del settore come Sony, Arri e Red Digital Cinema. Aputure, originariamente focalizzata sulla produzione cinematografica, si è espansa nella televisione broadcast e nella produzione di eventi dal vivo, diventando uno dei marchi di illuminazione più utilizzati in Nord America. I prodotti dell'azienda vengono fabbricati in Cina, mentre le operazioni di marketing, vendita e distribuzione sono gestite attraverso gli uffici statunitensi. Nonostante le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, la cooperazione nel settore resterebbe solida. Le aziende cinesi occupano ora una posizione dominante nel settore dei supporti per telecamere, producendo gabbie, impugnature, piastre base e sistemi di supporto utilizzati in tutta l'industria cinematografica globale. Si stanno inoltre espandendo in aree emergenti come la produzione virtuale, i flussi di lavoro wireless e la creazione di contenuti assistita dall'intelligenza artificiale. I dirigenti del settore hanno sottolineato che uno dei vantaggi competitivi della Cina risiede nella velocità con cui le aziende passano dalla ricerca e sviluppo alla produzione commerciale.

prima dell'alba sulle montagne della provincia dello Hubei, Zhang Qian è spesso già in viaggio. Nei giorni in cui si reca nella contea autonoma Tujia di Changyang per raccogliere i pacchi, si alza alle 5:30 e parte dal villaggio di Xufengqiao alle 6. La strada si snoda tra nebbia, pendii e curve strette. Con il bel tempo, il tragitto verso la contea richiede oltre 3 ore. In inverno, quando il ghiaccio ricopre la strada, il viaggio può durare fino a 4 ore. Il suo punto di consegna ZTO Express serve 5 villaggi distribuiti su oltre 200 km quadrati di terreno montuoso, dove circa 2000 famiglie vivono tra i 200 e i 1600 metri di altitudine. In maggio, Zhang è stato nominato tra i 10 migliori corrieri della Cina. La sua storia illustra come la rete di consegne espresse cinese, un tempo concentrata nelle città, si stia estendendo sempre più in profondità nei villaggi remoti, portando medicinali, elettrodomestici e beni di consumo nelle montagne, e aiutando i prodotti locali a raggiungere i mercati urbani. La Cina ha gestito quasi 199 miliardi di pacchi espressi nel 2025, con un aumento del 13,6% su base annua. I servizi di consegna hanno raggiunto oltre il 95% dei villaggi amministrativi del paese. Il volume dei pacchi presso la stazione di Zhang è cresciuto da pochi colli al giorno, inizialmente fino a circa 2000 al giorno negli ultimi anni. La stazione è oggi gestita da un team di 6 persone, inclusi il padre e la moglie, anche gli anziani ultra-ottantenni possono ora acquistare online. I pacchi sono diventati un mezzo per mantenere i legami familiari con i figli che lavorano in città. Il flusso opera in entrambe le direzioni. Il camion di Zhang porta beni di consumo nelle montagne e trasporta prodotti locali verso l'esterno. Il villaggio spedisce 420.000 pacchi all'anno, generando 30 milioni di yuan in vendite online, mentre i residenti lasciano spesso piccoli doni di frutta nel suo camion, come segno di riconoscimento.

Nei frutteti di Shaanxing, nella provincia dello Zhejiang, i peschi sono carichi di frutti. Uno scenario che riflette la straordinaria trasformazione del villaggio. Tutto è iniziato oltre due decenni fa, quando Shaanxing ha avviato la coltivazione di pesche su larga scala. Il segretario del partito del villaggio ripercorre il cammino con orgoglio, attribuendo il successo alla guida del partito e al sostegno del governo centrale, nel quadro della visione di sviluppo rurale della provincia dello Zhejiang. Il villaggio deve molto alla linea di autobus 101, lanciata nel 2003 come una delle prime linee di trasporto diretto tra città e campagna nello Zhejiang, che ha migliorato l'accesso ai mercati urbani per le pesche locali. L'anno scorso il reddito collettivo di Shaanxing è cresciuto del 23,63%, portando il reddito disponibile pro capite a 62.000 yuan. L'industria della pesca costituisce ora la base dell'economia del villaggio, contribuendo a una produzione industriale totale superiore a 150 milioni di yuan. Il villaggio ha introdotto circa 30 varietà di pesche di alta qualità e ha collaborato con l'Accademia di Scienze Agrarie dello Zhejiang per promuovere tecnologie avanzate. Un elemento di spicco è il giardino di pesche intelligente, che consente di risparmiare circa la metà della manodopera attraverso irrigazione a goccia automatizzata, fertilizzazione e irrorazione tramite droni, con temperatura e umidità controllate digitalmente. Circa il 50% delle operazioni viene ora gestito con tecnologia digitale, migliorando le rese dal 20 al 30%. I 13 laboratori di prosperità comune del villaggio hanno fornito occupazione a 560 residenti. Nel 2025, il villaggio ha ospitato oltre 13.000 funzionari di base da 21 province per programmi di formazione. Il turismo ha registrato oltre 600.000 visitatori annui, con ricavi superiori a 150 milioni di yuan. Il commercio digitale è diventato un ulteriore motore di crescita, con una sala di live streaming gratuita che facilita le vendite online e offline.

Con la festa delle barche drago che cade venerdì, le foglie di bambù stanno tornando nelle cucine e sui banconi alimentari di tutta la Cina. Al loro interno, il riso glutinoso viene avvolto, legato e cotto al vapore per formare lo zongzi,

un alimento stagionale che segna tradizionalmente l'arrivo dell'estate. Lo zongzi si caratterizza tanto per la consistenza quanto per il sapore. Il riso glutinoso diventa denso ma morbido dopo la cottura al vapore, con un'elasticità appiccicosa che mantiene la forma pur restando deliziosamente soffice. A seconda degli stili regionali, può variare da versioni più leggere e fragranti a varietà salate più compatte e ricche, dove il riso assorbe gli oli e gli aromi di ripieni come carne di maiale o tuorli d'uovo. Un celebre folclorista dell'Università Normale di Pechino ha osservato che i cibi festivi non sono soltanto prelibatezze consumate durante le celebrazioni, ma simboli attraverso cui la popolazione percepisce il mutare delle stagioni ed esprime i propri sentimenti attraverso il gusto. In tutta la Cina, lo zongzi presenta forti variazioni regionali. Nella regione del Jiangyan prevalgono le varietà dolci, tipicamente farcite con pasta di fagioli rossi, datteri o riso glutinoso semplice. Nella Cina meridionale, in particolare nel Guangdong, dominano le versioni salate con pancetta di maiale, tuorli d'uovo salati, fagioli mung e frutti di mare essiccati. Mentre le ricette tradizionali restano apprezzate, lo zongzi sta entrando in una nuova era di reinvenzione culinaria. Produttori alimentari e chef introducono ripieni ispirati a dessert, bevande e cucina fusion, tra cui rosa e biancospino, taro con mochi, crema di cocco e combinazioni salate sempre più sperimentali. Anche il design del packaging è diventato un ambito di sviluppo significativo, con i cibi festivi sempre più posizionati come articoli da regalo. Marchi internazionali stanno incorporando temi culturali nelle proprie offerte stagionali, integrando elementi di design occidentale con l'estetica festiva cinese, confermando lo zongzi come marcatore culturale del tempo e delle ritualità sociali.

il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha invitato l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a svolgere un ruolo più incisivo come forza stabilizzatrice, costruttiva e progressista nel panorama internazionale. Intervenendo lunedì a un ricevimento organizzato a Pechino in occasione del 25esimo anniversario della fondazione dell'organizzazione, Wang ha sottolineato che la SCO dovrebbe costituire un esempio nella promozione della pace, dello sviluppo e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Fondata a Shanghai nel 2001, l'organizzazione si è ampliata dai 6 membri originari fino a diventare un organismo composto da 10 stati membri, 2 osservatori e 15 partner di dialogo, affermandosi come la più grande organizzazione regionale di cooperazione al mondo per copertura geografica e popolazione. Nel corso di un quarto di secolo, la SCO ha coltivato il cosiddetto spirito di Shanghai, fondato su fiducia reciproca, mutuo beneficio, uguaglianza, consultazione, rispetto per le diverse civiltà e perseguimento dello sviluppo comune. Nel contesto di cambiamenti epocali accelerati, Wang ha affermato che l'organizzazione dovrebbe praticare un autentico multilateralismo, sostenere il ruolo e l'autorità delle Nazioni Unite e promuovere un mondo multipolare equo e ordinato, insieme a una globalizzazione economica universalmente benefica e inclusiva. Il capo della diplomazia cinese ha esortato i paesi membri a promuovere una sicurezza comune globale, cooperativa e sostenibile, a favorire la stabilità in Medio Oriente e a sostenere la ricostruzione dell'Afghanistan. Wang ha sollecitato lo sviluppo di nuovi motori di crescita nel commercio, nell'innovazione tecnologica, nelle industrie verdi e nell'economia digitale, chiedendo di accelerare i preparativi per una banca di sviluppo e di rafforzare le catene industriali e di approvvigionamento. Il segretario generale della SCO, Nurlan Yermekbayev, ha dichiarato che il percorso 25ennale riflette gli sforzi instancabili degli Stati membri e il loro impegno comune. Ha evidenziato che circa 20 paesi hanno presentato domanda di adesione alla SCO in varie forme, a testimonianza dell'attrattiva esercitata dai suoi valori e principi fondativi nel contesto geopolitico attuale,

Le economie asiatiche stanno adottando misure urgenti per difendere le proprie valute dal rafforzamento del dollaro statunitense, che ha alimentato l'inflazione e indebolito la fiducia dei consumatori nell'intera regione. Le banche centrali di Giappone, Indonesia e Filippine, che si riuniscono questa settimana per le rispettive riunioni di politica monetaria, dovrebbero alzare i tassi di interesse o mantenerli elevati per contenere l'aumento dei prezzi e stabilizzare le valute in calo. Le riunioni si svolgono sullo sfondo di un possibile accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Le due parti hanno raggiunto un'intesa provvisoria per riaprire lo stretto di Hormuz e la firma formale è prevista venerdì in Svizzera. Secondo analisti della banca MUFG a Tokyo, l'accordo rappresenta una buona notizia per l'economia globale, ma la sua tenuta dipenderà dai dettagli negoziati. In uno scenario di riapertura sostenuta dello stretto, valute come il won sudcoreano potrebbero registrare un recupero significativo. Anche la rupia indiana, la rupia indonesiana e il peso filippino, che nelle ultime settimane hanno toccato minimi storici, potrebbero invertire parzialmente la tendenza al ribasso. Esperti della Malese Maybank hanno osservato che mentre la Federal Reserve statunitense può permettersi una politica restrittiva grazie alla resilienza dell'economia americana e allo status del dollaro come valuta di riserva, le banche centrali asiatiche non dispongono dello stesso privilegio. Le economie della regione risultano più sensibili ai tassi elevati per la loro dipendenza dal commercio, dagli investimenti e dalla crescita interna. Un rialzo aggressivo dei tassi per difendere le valute potrebbe compromettere la crescita, mentre un eccessivo deprezzamento rischia di generare inflazione più alta e maggiori sussidi pubblici. L'inflazione rappresenta una preoccupazione immediata per molti paesi asiatici, a causa della dipendenza dal petrolio importato. In Indonesia, i consumatori segnalano aumenti superiori al 13% sul gas da cucina rispetto al mese precedente, mentre i costi della carta e di altri materiali continuano a salire per i piccoli imprenditori.

0: Un regolamento attuativo della legge rivista sulle risorse minerarie è entrato in vigore lunedì in Cina, rafforzando la governance dei minerali strategici lungo l'intera catena di approvvigionamento per salvaguardare settori cruciali come la manifattura avanzata, le energie pulite e la difesa nazionale. Il provvedimento, composto da 79 articoli suddivisi in 8 capitoli, è stato emanato nel primo anniversario della legge rivista come principale misura amministrativa di supporto. Il testo consolida le precedenti normative su esplorazione mineraria, registrazione mineraria, trasferimenti dei diritti minerari, supervisione e compensazioni in un quadro giuridico unificato. Il direttore del Dipartimento Legislativo del Ministero delle Risorse Naturali ha dichiarato che le risorse minerarie costituiscono un fondamento materiale vitale per lo sviluppo economico e sociale, e che la loro esplorazione e sfruttamento sono strettamente legati all'economia nazionale, al sostentamento della popolazione e alla sicurezza del paese. Il regolamento sottolinea il coordinamento lungo l'intera catena delle risorse minerarie, dall'esplorazione all'estrazione, dalla lavorazione al commercio fino alle riserve, per rafforzare la sicurezza delle risorse interne. Il provvedimento specifica le modalità di compilazione del catalogo dei minerali strategici, classificandoli in base alla loro importanza per l'economia e la sicurezza nazionale, alla dotazione di risorse, alla scarsità, alla dipendenza estera e alla resilienza della catena di approvvigionamento. Alcuni minerali saranno soggetti a misure di estrazione protettiva, tra cui pianificazione produttiva, controlli sulla produzione e restrizioni sulle qualifiche minerarie. Il regolamento prevede inoltre l'istituzione di un sistema di riserve a 3 livelli, che combina riserve di prodotto, riserve di capacità produttiva e riserve basate sui giacimenti, supportato da un meccanismo di monitoraggio e allerta precoce sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Per accelerare l'esplorazione interna, i titolari di diritti esplorativi potranno passare direttamente ai permessi minerari dopo aver confermato giacimenti commercialmente redditizi. Il regolamento introduce inoltre requisiti di gestione delle esportazioni e importazioni e prevede contromisure contro azioni che minaccino le risorse minerarie cinesi e le relative catene industriali.
1: 这么多年，我还是只喜欢你。

L'attuazione da parte della Cina della strategia più completa al mondo per il controllo delle emissioni di metano ha ricevuto il plauso del direttore esecutivo del Global Methane Hub, Marcelo Mena, che ha definito gli sforzi del paese profondi, concreti e in continua attuazione. Un recente rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia ha confermato risultati tangibili. Nonostante la crescente domanda energetica e l'aumento della produzione di combustibili fossili, le emissioni di metano in Cina sono cresciute a un ritmo più lento e hanno persino registrato una leggera diminuzione tra il 2024 e il 2025. In un'intervista esclusiva, Mena, già ministro dell'Ambiente del Cile, ha osservato che mentre gli Stati Uniti hanno abbandonato l'agenda sul metano e si sono ritirati dall'Accordo di Parigi, la Cina è rimasta impegnata nel controllo delle emissioni in cooperazione con partner internazionali quali l'Unione Europea e il Regno Unito. La Cina ha adottato alla fine del 2023 un piano d'azione per la riduzione delle emissioni di metano, fissando un obiettivo di 6 miliardi di metri cubi di utilizzo annuo del gas proveniente dalle miniere di carbone entro il 2025 e prioritizzando il recupero del metano nel settore petrolifero e gasifero. Alla fine del 2024, il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente ha introdotto standard più severi per le emissioni di metano dalle miniere di carbone, richiedendo l'utilizzo del gas con concentrazioni di metano di almeno l'8% rispetto alla soglia precedente del 30%. Mena ha sottolineato l'importanza del controllo delle emissioni di metano, descrivendolo come il freno di emergenza per affrontare il cambiamento climatico, poiché rappresenta il modo più rapido per ridurre la temperatura globale. Il metano, secondo gas serra più abbondante di origine antropica dopo l'anidride carbonica, possiede un potere riscaldante oltre 80 volte superiore nei primi 20 anni dopo il rilascio in atmosfera. Mena ha inoltre auspicato una maggiore influenza cinese sugli sforzi globali, soprattutto nei confronti dei paesi dell'Asia centrale, dove le perdite nelle operazioni petrolifere raggiungono livelli significativi.

un progetto faro di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Cina e Laos, operante a 500 kV, ha già fornito quasi 200 milioni di kWh di energia solare dalla sua entrata in funzione lo scorso aprile. L'iniziativa, coordinata dal China General Nuclear Power Group e da China Southern Power Grid, rappresenta la prima volta in cui l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili all'estero partecipa al sistema cinese di commercio energetico di mercato. Le transazioni iniziali stanno utilizzando infrastrutture ad alta tensione per fornire elettricità direttamente alla provincia dello Yunnan, nella Cina sud-occidentale. Nella fase successiva, gli operatori di rete prevedono di trasmettere questa energia pulita verso est, raggiungendo i centri tecnologicamente avanzati e ad alta domanda della provincia del Guangdong. La costruzione della linea di trasmissione, iniziata l'anno scorso, si estende per una lunghezza totale di 177 km e mezzo, attraverso una topografia complessa, con una sezione cinese di 145 km e una sezione laotiana di 32 km e mezzo. Sebbene l'energia idroelettrica laotiana fosse già trasmessa verso lo Yunnan attraverso linee a tensione inferiore e successivamente verso la grande area della baia Guangdong Hong Kong Macao, questo nuovo progetto introduce per la prima volta l'energia solare, altamente variabile, nell'equazione transfrontaliera, richiedendo capacità sofisticate di gestione della rete. Il progetto dovrebbe trasmettere circa 1 miliardo e 100 milioni di kWh di elettricità generata da fonte solare verso la Cina nel solo anno in corso, segnalando una transizione verso una fase più standardizzata, istituzionalizzata e orientata al mercato della connettività energetica tra paesi confinanti. Esperti del settore hanno sottolineato che questa realizzazione rappresenta non soltanto un collegamento tecnico, ma una svolta strutturale nel modo in cui l'energia rinnovabile viene scambiata, dispacciata e utilizzata attraverso i confini nella regione Asia-Pacifico, aprendo la strada a un modello replicabile in tutta l'area.

Mentre il sud-est asiatico accelera la transizione dai combustibili fossili, le imprese energetiche cinesi si stanno posizionando come protagoniste nella costruzione della futura rete di energia verde della regione. Di fronte alle sfide comuni della crescente domanda elettrica, del cambiamento climatico e dell'imperativo della decarbonizzazione, Cina e ASEAN stanno costruendo una rete energetica pulita, integrata e resiliente che supera i confini geografici. Un alto funzionario di Singapore ha dichiarato che le imprese energetiche cinesi fungono da contributori essenziali alle iniziative di transizione verde del sud-est asiatico, con un focus particolare sul collegamento delle reti elettriche regionali. Questa strategia potrebbe sfociare in una massiccia rete transfrontaliera, che si estenderebbe da Singapore alla Cina meridionale.

internazionale, passando per paesi intermedi come Malesia e Thailandia. La Cina è riconosciuta come leader globale, indiscusso non solo nella realizzazione di infrastrutture solari e sistemi di accumulo a batteria con rete intelligente, ma anche nella produzione e nell'esportazione delle tecnologie fondamentali che li sostengono. Oltre alle infrastrutture di rete, le grandi imprese energetiche cinesi stanno attivamente creando importanti posizioni nel settore dell'energia pulita in tutto il sud-est asiatico marittimo. In Indonesia, un'unità della China National Nuclear Corporation ha firmato un accordo per la costruzione di un impianto fotovoltaico con una capacità massima di 900 MW e un sistema di accumulo a batteria da 1,2 GWh, con completamento previsto entro il 2029. La cinese Contemporary Amperex Technology fornirà inoltre metà dei sistemi di accumulo per un altro importante progetto solare batteria in Indonesia, destinato a esportare 300 MW di elettricità pulita direttamente a Singapore. Secondo la società di ricerca Wood Mackenzie, la Cina detiene una posizione dominante nel settore manifatturiero delle energie rinnovabili a livello mondiale, producendo oltre l'80% delle turbine eoliche, dei pannelli solari e delle batterie di accumulo del pianeta. Le proiezioni indicano che le imprese cinesi potrebbero controllare quasi l'80% della capacità solare e eolica nei principali mercati dell'iniziativa Belt and Road entro il 2030.

La narrazione del cosiddetto secondo shock cinese, o China Shock 2.0, si sta affermando come uno degli slogan politicamente più convenienti, ma intellettualmente più deboli nel dibattito economico europeo. La tesi originale del China Shock, formulata dagli economisti statunitensi Autor, Dorn e Anson, sosteneva che l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e il successivo boom delle esportazioni avessero destabilizzato il mercato del lavoro americano. Washington ha rilanciato questa narrativa nel 2024, sostenendo che l'ascesa cinese nei veicoli elettrici, nelle energie pulite e nella manifattura avanzata minacciasse nuovamente l'industria occidentale. L'Europa ha rapidamente adottato lo stesso copione. Al vertice di Davos del 2025, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva messo in guardia contro un secondo shock cinese causato dai sussidi all'esportazione. Tuttavia, secondo un'analisi dell'Istituto di Studi Europei dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali, mentre la politica è rumorosa, l'economia risulta assai meno convincente. L'affermazione secondo

0: secondo cui le esportazioni cinesi starebbero provocando il declino industriale europeo, confonderebbe i sintomi con le cause. I problemi più profondi dell'Europa risiederebbero altrove. I settori tradizionali come l'automobile e la meccanica sono sotto pressione per la transizione verde e digitale. Le imprese europee affrontano costi energetici elevati, manodopera costosa e regolamentazioni pesanti. Contemporaneamente, i sussidi industriali statunitensi stanno attirando investimenti oltre Atlantico. La politica energetica europea costituisce un esempio rivelatore. Lo sforzo di ridurre la dipendenza dall'energia russa ha comportato costi economici pesanti, con industrie ad alta intensità energetica che hanno ridotto la produzione, delocalizzato investimenti o chiuso impianti. Il colosso chimico tedesco BASF ha ridimensionato le operazioni in Europa espandendosi in Cina, attratto dalle dimensioni del mercato, dalle catene di approvvigionamento stabili e dai costi operativi inferiori. Un percorso più pragmatico risiederebbe nella cooperazione, in particolare nello sviluppo verde e nell'economia digitale.
1: 好了啦。

Le imprese giapponesi manterranno il proprio impegno sul mercato cinese nel lungo periodo, ritenendo che le dimensioni del mercato, le prospettive di crescita e le opportunità commerciali superino le fluttuazioni nelle relazioni bilaterali. Un libro bianco, pubblicato la settimana scorsa dalla Camera di Commercio e Industria giapponese in Cina, ha evidenziato che, nonostante le difficoltà nelle relazioni sino-nipponiche emerse dalla fine dell'anno scorso, circa l'85% delle imprese giapponesi operanti in Cina ha scelto di restare impegnato nel mercato. Secondo la Camera, la Cina ospita circa 30.000 delle oltre 70.000 filiali estere gestite da aziende giapponesi nel mondo. Il presidente della Camera ha precisato che la Cina non viene più considerata semplicemente come un vasto mercato di consumo, ma anche come una base produttiva vitale e un polo di innovazione, oltre che una fonte di talenti eccellenti e un terreno di formazione per affinare la competitività delle imprese giapponesi. I legami economici stretti e complementari tra i due paesi si riflettono anche nei flussi commerciali. Il commercio bilaterale Cina-Giappone è cresciuto del 13,6% su base annua tra gennaio e maggio, raggiungendo 1.032 miliardi di yuan, mentre le importazioni cinesi dal Giappone sono aumentate del

23,9%. Esperti dell'Università Politecnica Nord-Occidentale di Xi'an hanno osservato che, sebbene i costi crescenti abbiano spinto alcuni produttori giapponesi a diversificare la produzione in Asia, il vantaggio competitivo della

focus verso attività ad alto valore aggiunto come ricerca e sviluppo, manifattura avanzata, digitalizzazione e tecnologie verdi. Il presidente per la Cina di Nissan Motor ha confermato che il vasto mercato e la domanda interna in espansione stanno generando opportunità concrete per il settore automobilistico, con vendite che hanno raggiunto 653.000 unità nel paese l'anno scorso.

La Cina ha recentemente pubblicato una nuova edizione delle buone pratiche cliniche per i farmaci, linee guida progettate per garantire la condotta etica e scientifica degli studi clinici, con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema della ricerca e sostenere l'innovazione nel settore delle biotecnologie. Il documento, emanato congiuntamente dall'Amministrazione Nazionale dei Prodotti Medici e da altri tre dipartimenti governamentali, è un aggiornamento della versione in vigore dal 2020 e diventerà operativo dal 1 settembre prossimo. Tra gli aspetti principali del nuovo testo figurano l'introduzione di disposizioni sulla governance dei dati e la conformità ai principi etici, alle regole scientifiche e alla normativa vigente nell'applicazione di nuove tecnologie e metodologie. Le linee guida stabiliscono che la governance dei dati debba accompagnare l'intero processo della sperimentazione clinica, assicurando la rendicontazione accurata, la validazione e l'interpretazione delle informazioni relative alla sperimentazione. I ricercatori sono tenuti a istituire

0: 嗨，对呀、啊。哎，我来帮你。
1: 来来，谢谢，
0: 不会。

0: let me put my voice.
1: Yeah. Hi, G.

iPhone X, I don't get it. Hit out Pokemon, Pokedex.

0: very has, very has.
1: 很有。
0: Take you to class, it's the gate pass to my pants. I'm like a floor ant crawling. Linkin Park crawling. Me, balling. You, laughing, lolling. Alright, got it.
2: La competizione tra le città cinesi per attrarre giovani talenti si è intensificata con un arsenale senza precedenti di incentivi, dagli alloggi gratuiti per i candidati in cerca di lavoro, fino al supporto a lungo termine per matrimonio, casa e persino fallimento imprenditoriale. Milioni di giovani in tutto il paese stanno valutando le proprie opzioni lavorative e le città rispondono con politiche sempre più aggressive. Hangzhou, capoluogo della provincia orientale dello Zhejiang, ha messo a disposizione 97 strutture ricettive, gestite dal governo con oltre 4.300 camere, che hanno servito 240.000 soggiorni. La città ha attratto nel 2025 più di 428.000 laureati sotto i 35 anni, distribuendo complessivamente 2 miliardi di yuan in sussidi per l'occupazione e l'imprenditoria. A Shanghai, la prima legislazione a livello provinciale sulla costruzione di città a misura di giovane è entrata in vigore il 1 giugno, offrendo supporto politico ai giovani in ambito occupazionale, abitativo, matrimoniale e imprenditoriale.

imprenditoriale. Nanchino, capoluogo della provincia del Jiangsu, ha varato una nuova politica per attrarre circa 300.000 giovani talenti all'anno, prevedendo sussidi una tantum di 10.000 yuan per neolaureati triennali, 30.000 per i titolari di laurea magistrale e 100.000 per i dottori di ricerca. Per i talenti di punta, il supporto complessivo può raggiungere 100 milioni di yuan. Anche la provincia dello Hunan, nella Cina centrale, ha portato la propria campagna di reclutamento fino a Hangzhou, offrendo oltre 7.500 posizioni tramite circa 280 aziende. Un giovane imprenditore di Changsha ha raccontato la propria esperienza di 4 progetti falliti prima di riuscire, sostenuto dal governo locale, con sconti sugli affitti, servizi di registrazione aziendale e assistenza fiscale. Oggi la sua azienda gestisce il principale marchio cinese di stampa online per volume di vendite. Un professore dell'Università di Finanza ed Economia Dongbei ha osservato che le città vincenti nella competizione per i talenti condividono caratteristiche comuni: concentrazione di opportunità lavorative, piattaforme di innovazione sviluppate e un buon equilibrio tra carriera e qualità della vita.

Un rapporto sull'attrattività delle città cinesi per i talenti nel 2025, pubblicato il mese scorso, colloca Pechino al primo posto, seguita da Shanghai e Shenzhen nella provincia del Guangdong. Le altre città nella classifica delle prime 10 sono Hangzhou, Guangzhou, Suzhou nel Jiangsu, Chengdu nel Sichuan, Nanchino, Wuhan nello Hubei e Wuxi nel Jiangsu. Pechino mantiene il primato da diversi anni consecutivi, grazie ai notevoli vantaggi in termini di pacchetto retributivo, struttura industriale diversificata e concentrazione di università e istituti di ricerca di eccellenza. Shanghai si conferma stabilmente al secondo posto con un'economia ampia e in costante crescita e settori high-tech e dei servizi moderni in espansione, mentre Shenzhen resta salda al terzo posto grazie alla robusta capacità innovativa e alle barriere più basse per la registrazione anagrafica. Tra le prime 50 città attrattive per i talenti, 36 si trovano nella Cina orientale, 6 ciascuna nelle regioni centrali e occidentali, e 2 nel nord-est del paese. Un rapporto distinto sulle città più attrattive per la generazione post-1995, pubblicato alla fine dell'anno scorso, ha rivelato che la Cina conta circa 200 milioni di persone in quella fascia d'età. Per questa generazione, Shenzhen conquista il primo posto, seguita da Pechino e Shanghai, con Hangzhou, Guangzhou, Suzhou, Chengdu, Nanchino, Wuxi, Pixi e Tianjin a completare la classifica dei primi 10. Shenzhen guida questa graduatoria per il terzo anno consecutivo e ha accolto lo scorso anno oltre 400.000 giovani talenti, attratti dalla struttura industriale innovativa e dalla forte capacità delle aziende leader, come Huawei e BYD, di assorbire neolaureati. I dati delle indagini mostrano che l'equilibrio tra vita lavorativa e privata viene considerato più importante di un reddito elevato, e i giovani effettuano scelte razionali basate su inclusività della città, prospettive di sviluppo e tolleranza verso il fallimento. Le regioni del delta del fiume Yangtze e del delta del fiume delle Perle risultano nettamente in vantaggio nella corsa all'attrazione dei talenti.

Una joint venture sino-pakistana nel settore della produzione di pneumatici ha debuttato alla borsa del Pakistan in quella che operatori di mercato hanno descritto come la prima quotazione di una società a investimento cinese sulla piazza finanziaria del paese e una pietra miliare nell'approfondimento dell'integrazione tra cooperazione industriale e finanziaria bilaterale. La Service Long March Tires, joint venture tra il gruppo pakistano Service e la cinese Chaoyang Long March Tire, è stata quotata lunedì. Gli azionisti cinesi detenevano circa il 43% della società, prima dell'offerta. Le azioni hanno aperto a 21,95 rupie pakistane, in rialzo del 10,03% rispetto al prezzo di emissione di 19,95 rupie, e sono rimaste al limite massimo della banda di negoziazione durante le prime contrattazioni, segnalando una forte domanda da parte degli investitori dopo un'offerta massicciamente sovrasottoscritta. L'offerta pubblica iniziale ha raccolto 7,77 miliardi di rupie pakistane, configurandosi come la più grande IPO del settore privato nella storia del mercato dei capitali del Pakistan. Il processo di costruzione del libro ordini ha attratto offerte per 69,4 miliardi di rupie, rappresentando una sovrasottoscrizione di 16,7 volte e stabilendo record sia per importo che per velocità di sottoscrizione. La quotazione arriva mentre la cooperazione sui mercati dei capitali integra sempre più i legami commerciali, infrastrutturali e industriali nell'ambito del corridoio economico Cina-Pakistan. I proventi dell'IPO saranno utilizzati principalmente per finanziare la costruzione di un nuovo impianto di pneumatici radiali per autovetture in Pakistan. Il progetto

con un investimento pianificato di circa 22,56 miliardi di rupie, dovrebbe entrare in funzione nel 2028, migliorando ulteriormente la catena industriale degli pneumatici nel paese.

un cluster industriale dedicato alle interfacce cervello-computer è stato recentemente inaugurato a Tianjin, con l'obiettivo di accelerare significativamente l'applicazione industriale su larga scala delle ricerche nel campo delle tecnologie BCI non invasive. La città ha pubblicato il piano d'azione per lo sviluppo innovativo delle interfacce cervello-computer per il periodo 2026-2030, che fissa l'obiettivo di coltivare 50 imprese innovative e competitive entro il 2027 e di espandere l'uso su larga scala dei prodotti BCI nei settori sanitario, educativo e della manifattura avanzata. Secondo il piano,

Hanjin costituirà entro il 2030 un gruppo di fondi industriali del valore di oltre 10 miliardi di yuan e introdurrà più di 10 tipologie di prodotti BCI non invasivi nell'uso clinico estensivo. Il vice direttore esecutivo del laboratorio AI per l'interazione cervello-computer e l'integrazione uomo-macchina ha osservato che la tecnologia BCI è divenuta un'arena fondamentale nella competizione tecnologica globale, con le principali potenze impegnate a costruire la propria competitività. Il laboratorio detiene 3 record mondiali e gestisce il più ampio portafoglio di brevetti al mondo nel settore. La tecnologia BCI non invasiva di Tianjin avrebbe raggiunto standard di livello mondiale, grazie a una catena industriale completa che spazia dalla ricerca e sviluppo alle applicazioni concrete, costruita nell'arco di un decennio. La forza distintiva della città risiederebbe nel suo ecosistema industriale completo, che copre ogni anello dalla produzione di elettrodi, algoritmi e chip, alle integrazioni di sistema e dimostrazioni applicative. Un caso clinico significativo riguarda un paziente colpito da ictus con paralisi del lato destro del corpo. Durante l'addestramento riabilitativo con BCI, il sistema ha catturato l'immaginazione motoria del paziente per azionare le apparecchiature riabilitative. Dopo il trattamento, il paziente ha riacquistato la capacità di girarsi autonomamente e le funzioni motorie di base della gamba destra sono state ripristinate, dimostrando come la tecnologia possa riconnettere pensieri e movimenti fisici.

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 那就只能这样子。

A 10 metri sotto la superficie dell'oceano, a largo dell'isola di Wuzhichu, nella provincia meridionale di Hainan, un piccolo robot ispettore scivola silenziosamente tra i coralli ramificati. Attraverso le sue telecamere, tartarughe imbricate e pesci pappagallo appaiono su una barriera che, un decennio fa, era quasi priva di vita. Il ranch marino dell'isola aveva subito il collasso dei coralli. Dal 2010, le barriere artificiali hanno contribuito a ripristinare l'habitat, ma il monitoraggio restava difficoltoso. Un professore dell'Università di Hainan ha spiegato che in precedenza ci si affidava alle immersioni manuali, una pratica inefficiente e rischiosa. La svolta è arrivata dalla collaborazione con una società di tecnologia marina di Qingdao, il cui robot sottomarino può operare per ore con disturbo minimo, catturando immagini ravvicinate e multiangolo della salute dei coralli. Oggi 7 stazioni di monitoraggio formano una rete ininterrotta che traccia temperatura dell'acqua, salinità e attività della barriera. La tecnologia marina cinese, dai robot intelligenti ai modelli di intelligenza artificiale oceanica, viene sempre più impiegata nella protezione ecologica, nella previsione dei

disastri e nei servizi di navigazione. L'Istituto di Oceanologia dell'Accademia Cinese delle Scienze ha presentato l'Anghia 2.0, un modello di intelligenza artificiale oceanica che prevede tifoni, precipitazioni, ghiaccio marino, mareggiate, onde solitarie interne e vortici mesoscala. Il sistema ha previsto correttamente diversi tifoni a traiettoria improvvisa l'anno scorso, migliorando l'accuratezza delle previsioni a 24 ore di oltre il 10%. Nello stretto di Malacca, una delle rotte di navigazione più trafficate al mondo, robot sottomarini di quarta generazione rimuovono cirripedi e alghe dagli scafi delle navi. Questi robot operano a profondità fino a 150 metri e possono pulire 2000 metri quadrati all'ora. Nel 2025 hanno pulito oltre 1000 navi nelle acque dello stretto. La tecnologia marina è stata indicata come priorità strategica nel 15° piano quinquennale.

In una svolta rispetto al tradizionale percorso basato esclusivamente sulla tesi, 36 studenti dell'Università Normale della Cina Orientale hanno difeso con successo la propria laurea magistrale presentando romanzi originali, unendosi a un crescente movimento nazionale verso la valutazione accademica basata sulla pratica. I laureati, tutti provenienti dal programma di master professionale in scrittura creativa, sono stati approvati sulla base di un portfolio che includeva un'opera letteraria completa. La novità segue l'attuazione della legge sui titoli accademici, entrata in vigore il 1 gennaio 2025, che per la prima volta riconosce legalmente i risultati pratici come percorso alternativo alla dissertazione tradizionale per il conferimento dei titoli. Una neolaureata del programma ha riferito che il suo romanzo ha subito oltre una dozzina di revisioni prima di essere finalizzato a circa 40.000 parole, con un processo creativo che ha incluso ricerche sul campo e tirocini presso aziende di intelligenza artificiale. Il 5 giugno l'Università Agraria Cinese ha annunciato che 5 studenti di master in agricoltura sono diventati i primi nel settore agricolo e forestale a difendere i propri titoli utilizzando progetti di prodotto concreti, tra cui un fertilizzante per il grano e un modello gestionale ottimizzato per la produzione di mais fresco. L'Università di Nanchino ha conferito un dottorato al primo candidato dell'Ateneo a laurearsi sulla base di un risultato pratico, con una ricerca sulla tecnologia dei sensori a fibra ottica distribuita applicata con successo nel progetto di deviazione delle acque sud-nord. Una docente supervisora ha precisato che l'idea secondo cui ottenere un titolo senza dissertazione sia più facile risulta errata, poiché le difese basate su risultati pratici richiedono rapporti applicativi, verifiche di terze parti e validazione dei risultati da parte di esperti. Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che nel 2025 67 studenti hanno richiesto titoli basati su risultati pratici, una cifra descritta come una mossa rivoluzionaria.

Il primo nodo cloud all'estero dedicato alla condivisione di dati meteorologici è operativo a Singapore, gestito dalla regione autonoma Zhuang del Guangxi, e fornisce informazioni meteorologiche in tempo reale e allerte per calamità ai paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. La piattaforma gestisce 6 sistemi di servizio, tra cui una versione ASEAN di Fengyun Earth, e mette a disposizione oltre 20 categorie di prodotti meteorologici che coprono agricoltura, logistica, prevenzione e mitigazione dei disastri. Il centro dati all'estero consente la trasmissione dei dati meteorologici a molteplici paesi dell'ASEAN in pochi secondi, migliorando al contempo la sicurezza e l'efficienza della condivisione transfrontaliera dei dati. Il Guangxi e numerosi stati membri dell'ASEAN condividono un'esposizione simile a tifoni, piogge torrenziali e altri eventi meteorologici estremi e hanno ampliato la cooperazione su monitoraggio, previsioni e prevenzione dei disastri. Le autorità meteorologiche hanno inoltre creato una piattaforma congiunta di prevenzione dei disastri per il fiume Beilun, al confine sino-vietnamita, che ha supportato 5 operazioni congiunte di risposta ai tifoni e 2 missioni di ricerca e soccorso in mare. Il Guangxi ha sviluppato un sistema di allerta per il rischio di frane adattabile al terreno, alle condizioni climatiche e alle vulnerabilità specifiche dei singoli paesi dell'ASEAN. Il sistema opera sulla piattaforma meteorologica Langkang Mekong ed è stato già impiegato in progetti pilota in Laos, Malesia, Thailandia e Indonesia. L'agricoltura rappresenta un altro settore chiave della cooperazione. Integrando l'intelligenza artificiale, Cina e ASEAN hanno sviluppato servizi di monitoraggio per la produzione agricola, incluso il monitoraggio della crescita della canna da zucchero in Thailandia, secondo esportatore mondiale di zucchero, attraverso i satelliti meteorologici Fengyun. A Nanning è inoltre operativa la prima piattaforma di osservazione meteorologica integrata, specificamente progettata per sostenere la cooperazione con i paesi dell'ASEAN.

Negli studi della Universal, dove i backlot di Hollywood sono tradizionalmente riservati alle riprese cinematografiche, una sezione è stata trasformata in un laboratorio pratico di produzione durante il CineGear Expo di Los Angeles. Tra gli espositori più frequentati figuravano i produttori cinesi, i cui prodotti sono diventati sempre più comuni sui set cinematografici di Los Angeles e oltre. Telecamere, sistemi di illuminazione e accessori di produzione di fabbricazione cinese, che in passato faticavano a ottenere l'accettazione a Hollywood, oggi occupano alcune delle posizioni più prominenti agli eventi di settore e vengono ampiamente utilizzati dai grandi studi, dalle società di noleggio attrezzature e dai registi indipendenti. Un noto direttore della fotografia, i cui crediti includono importanti produzioni hollywoodiane, ha osservato una crescita enorme, riconoscendo che le aziende cinesi stanno incorporando tecnologie avanzate e raggiungendo progressi notevoli in ambiti come la scienza del colore, trasformando concretamente l'industria. Tra gli espositori più importanti figuravano marchi cinesi come Aputure, Nanlux e Aksun, i cui stand si affiancavano a veterani del settore come Sony, Arri e Red Digital Cinema. Aputure, originariamente focalizzata sulla produzione cinematografica, si è espansa nella televisione broadcast e nella produzione di eventi dal vivo, diventando uno dei marchi di illuminazione più utilizzati in Nord America. I prodotti dell'azienda vengono fabbricati in Cina, mentre le operazioni di marketing, vendita e distribuzione sono gestite attraverso gli uffici statunitensi. Nonostante le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, la cooperazione nel settore resterebbe solida. Le aziende cinesi occupano ora una posizione dominante nel settore dei supporti per telecamere, producendo gabbie, impugnature, piastre base e sistemi di supporto utilizzati in tutta l'industria cinematografica globale. Si stanno inoltre espandendo in aree emergenti come la produzione virtuale, i flussi di lavoro wireless e la creazione di contenuti assistita dall'intelligenza artificiale. I dirigenti del settore hanno sottolineato che uno dei vantaggi competitivi della Cina risiede nella velocità con cui le aziende passano dalla ricerca e sviluppo alla produzione commerciale.

Prima dell'alba sulle montagne della provincia dello Hubei, Zhang Qian è spesso già in viaggio. Nei giorni in cui si reca nella contea autonoma Tujia di Changyang per raccogliere i pacchi, si alza alle 5:30 e parte dal villaggio di Shufengyao alle 6. La strada si snoda tra nebbia, pendii e curve strette. Con il bel tempo, il tragitto verso la contea richiede oltre 3 ore. In inverno, quando il ghiaccio ricopre la strada, il viaggio può durare fino a 4 ore. Il suo punto di consegna ZTO Express serve 5 villaggi distribuiti su oltre 200 km quadrati di terreno montuoso, dove circa 2.000 famiglie vivono tra i 200 e i 1.600 metri di altitudine. In maggio, Zhang è stato nominato tra i 10 migliori corrieri della Cina. La sua storia illustra come la rete di consegne espresse cinese, un tempo concentrata nelle città, si stia estendendo sempre più in profondità nei villaggi remoti, portando medicinali, elettrodomestici e beni di consumo nelle montagne e aiutando i prodotti locali a raggiungere i mercati urbani. La Cina ha gestito quasi 199 miliardi di pacchi espressi nel 2025, con un aumento del 13,6% su base annua. I servizi di consegna hanno raggiunto oltre il 95% dei villaggi amministrativi del paese. Il volume dei pacchi presso la stazione di Zhang è cresciuto da pochi colli al giorno inizialmente fino a circa 2.000 al giorno negli ultimi anni. La stazione è oggi gestita da un team di 6 persone, inclusi il padre e la moglie. Anche gli anziani ultra-ottantenni possono ora acquistare online. I pacchi sono diventati un mezzo per mantenere i legami familiari con i figli che lavorano in città. Il flusso opera in entrambe le direzioni. Il camion di Zhang porta beni di consumo nelle montagne e trasporta prodotti locali verso l'esterno. Il villaggio spedisce 420.000 pacchi all'anno, generando 30 milioni di yuan in vendite online, mentre i residenti lasciano spesso piccoli doni di frutta nel suo camion come segno di riconoscimento.

Nei frutteti di Shangxing, nella provincia dello Zhejiang, i peschi sono carichi di frutti, uno scenario che riflette la straordinaria trasformazione del villaggio. Tutto è iniziato oltre due decenni fa, quando Shangxing ha avviato la coltivazione di pesche su larga scala. Il segretario del partito del villaggio ripercorre il cammino con orgoglio, attribuendo il successo alla guida del partito e al sostegno del governo centrale, nel quadro della visione di sviluppo rurale della provincia dello Zhejiang. Il villaggio deve molto alla linea di autobus 101, lanciata nel 2003 come una delle prime linee di trasporto diretto tra città e campagna nello Zhejiang, che ha migliorato l'accesso ai mercati urbani per le pesche locali. L'anno scorso, il reddito collettivo di Shangxing è cresciuto del 23,63%, portando il reddito disponibile pro capite a 62.000 yuan. L'industria della pesca costituisce ora la base dell'economia del villaggio, contribuendo a una produzione industriale totale superiore a 150 milioni di yuan. Il villaggio ha introdotto circa 30 varietà di pesche di alta qualità e ha collaborato con l'Accademia di Scienze Agrarie dello Zhejiang per promuovere tecnologie avanzate. Un elemento di spicco è il giardino di pesche intelligente, che consente di risparmiare circa la metà della manodopera attraverso irrigazione a goccia automatizzata, fertilizzazione e irrorazione tramite droni, con temperatura e umidità controllate digitalmente. Circa il 50% delle operazioni viene ora gestito con tecnologia digitale, migliorando le rese dal 20 al 30%. I 13 laboratori di prosperità comune del villaggio hanno fornito occupazione a 560 residenti. Nel 2025, il villaggio ha ospitato oltre 13.000 funzionari di base da 21 province per programmi di formazione. Il turismo ha registrato oltre 600.000 visitatori annui, con ricavi superiori a 150 milioni di yuan. Il commercio digitale è diventato un ulteriore motore di crescita, con una sala di live streaming gratuita

Con la festa delle barche drago che cade venerdì, le foglie di bambù stanno tornando nelle cucine e sui banconi alimentari di tutta la Cina. Al loro interno, il riso glutinoso viene avvolto, legato e cotto al vapore per formare lo zongzi, un alimento stagionale che segna tradizionalmente l'arrivo dell'estate. Lo zongzi si caratterizza tanto per la consistenza quanto per il sapore. Il riso glutinoso diventa denso ma morbido dopo la cottura al vapore, con un'elasticità appiccicosa che mantiene la forma pur restando deliziosamente soffice. A seconda degli stili regionali, può variare da versioni più leggere e fragranti a varietà salate più compatte e ricche, dove il riso assorbe gli oli e gli aromi di ripieni, come carne di maiale o tuorli d'uovo. Un celebre folclorista dell'Università Normale di Pechino ha osservato che i cibi festivi non sono soltanto prelibatezze consumate durante le celebrazioni, ma simboli attraverso cui la popolazione percepisce il mutare delle stagioni ed esprime i propri sentimenti attraverso il gusto. In tutta la Cina, lo zongzi presenta forti variazioni regionali. Nella regione del Jiangyan prevalgono le varietà dolci, tipicamente farcite con pasta di fagioli rossi, datteri o riso glutinoso semplice. Nella Cina meridionale, in particolare nel Guangdong, dominano le versioni salate con pancetta di maiale, tuorli d'uovo salati, fagioli mung e frutti di mare essiccati. Mentre le ricette tradizionali restano apprezzate, lo zongzi sta entrando in una nuova era di reinvenzione culinaria. Produttori alimentari e chef introducono ripieni ispirati a dessert, bevande e cucina fusion, tra cui rosa e biancospino, taro con mochi, crema di cocco e combinazioni salate sempre più sperimentali. Anche il design del packaging è diventato un ambito di sviluppo significativo, con i cibi festivi sempre più posizionati come articoli da regalo. Marchi internazionali stanno incorporando temi culturali nelle proprie offerte stagionali, integrando elementi di design occidentale con l'estetica festiva cinese, confermando lo zongzi come marcatore culturale del tempo e delle ritualità sociali.

无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天，
1: 白纱真的怕脱俗，
0: 你还有我啊，
1: 朋友都有好归宿。

太多人不去对赌，信仰确实才会困惑，谎话太多都被骗过，传言都当作真相来传播，一路先走到了现在。

你相信永恒吗？我相信。

0: 我有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。